pronto per tutto, la notte e il giorno, sempre di torno in cielo sta. Vino con cagno per maniere, vino vino vino, non si dà. Raso di pentile, lanci le forbici, al mio comando, tutto questa. Raso di pentile, lanci le forbici, al mio comando, tutto questa.

donna ragazze, e vedi venciulle, buona parrucca, presto la barba, buona sanguigna, presto mi lievo, tutti mi chiamano, tutti mi volano, tutti.

giù, prego partissimo sopra il fuoco, adesso la vettura, felicità, felicità, felicità, felicità, felicità. Bravo Figaro, bravo bravissimo, bravo Figaro, bravo bravissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, per verità,